0: twene bona kele di ala yo kitenkulu ditinde ukopho kumatapaze golide ukuthulu lamangolo nikhula lokuphendla intwala zeAfrika ukhala bani bantu lokuthwala izingo zelilizwe yala jaji city ngolo hlobo yo ho ho ho ho ho ho yaham yo
1: isifuso singa no Mr. Mshosho no Mr. Mshosho.

0: Sungaso,
1: Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso, Sungaso,